0: Mwene mundimo pida malefe kuva selio Figueredo na yake nyimbo ntendere nkati mwino zikwatu Mosambiki nyimbo ine ndida pasa mpengo tuwero kuti tiverane na nzatu na kumanika kundinango ya studio nijwa jape alo doji ndakubva inde masikati ya didi ndietani
1: ndipo mwene santus kolonga na vesera radi Mosambiki trikufikane ma minutu kumi na matatu pa pinde kutoma Disse pakabonga, passeggero maculo nel quattro Mozambique. Ferroviario da Bera, non nango ferroviario all'iscinda. Bacanzizuno, mi soffia un tene, kundi na kundi, batter occupato. Buenye, cabano cosa, cusso, conga e andace. Ma come pagate per vestire la radio, tutti ferroviario all'iscinda, alcuni na macarrupo papalizza, e uberanne, mai rossi, malela capitão, lolo. Kambala, Quaresma, Egas, Abrau, Raul, Brizzi na Mundinho, Awandio Arintando, Anatiana Antônio Muxanga, Judy, Maranza, Martin, Fortinho, Dainho, na Comissário, Mana, Wamuno, Munzida, Wabera, Lero, Patabassa, Balo, Malixinga, Cunhaça, Ferroviário da Beira, Nazé, Manuel, Bongo, Mascate, Adide.
2: Mascati va prokere vano dica mascati sanci golonga matimo longo monese ponica shirani muchunga micho jango e server da pera mtina paizinho beo e sediki bernard walter mapangani shelton petro maraviglia laukingi cesare nadaio pabanco panamoka morim marete ligno armando reca max na erven valigi voniere mai juana bambe va firam droplo mapoto arsenio marrengule va firam provincia mapoto zaccaria spalloi Vou província Maputo. Come chamite, manaca miti juma. Adorando a como província Sofala. Gomuno, e todo o campo. E disse o catacata a ferver da beira, disse o catacata a ferver el xinga. Mujolo chibumi na mongomuna. Mostambola nha macaono. Ferver el xinga dona tudo, pacate na pacate.
1: Ferver el xinga fatampira, na jura fatampira de bichano, bichano dia, gaia com menha pira, wenda sobolo a tampira, pacana patando. Quat! Quana beu! Beu cutia funguista, piaca macu batato na pitato. Siku kumi na bosi, 11 de agosto, vetera radio, mana wadondo pewa fungisa. Daka makuma tatu na pitato. Mpiro menywa, wabuka kunja, unatupo nina manja, na ferroviario da beira.
2: Mijo mwezi wa agosto, mwezi wa katoto, unamaningi masoko. Peu ngu agosto, iwo ngu agosto, uaisa gore muzloro estatu na mwezi uno, na kolokoto. Inini nduko vetera makuma vir na seri, mwezi uno. Muzloro estatu matatu na ponta, Isuva rendura taka ngina basa muradi Mosambiki tavaviri. Unuzeva mwejuno ngombirikira huwa ne maningi. Taka bawa ngina basa muradi Mosambiki. Mwejuno basi.
1: Uachita casamento
2: mwejuno basi.
1: Mwejuno basi. Kai ya vete
2: rara. Ukika na rodo la ukingi, la ukingi chini cheita wa viti wa kunja.
1: Tira boca kunja ponya na mancha. Shelto fatse. Shelto no atoro odira pakata po panana pana fetu marafizo uri ke tulu kum drano promos. Lendaje kubech, ringran, per dar da beram drano promos. Lata u, pakata pakata erda ka beram shelto mjulia ka kano ol koneu. Or kuni piche kum drano promos. Lata u ngo timba mu hako tut makaru polamba. Ya kiri jango zilishinga. Chikonne chakutomba chaferra. Yarnyo da beira se.
2: Chicona choptunga mira, jacabi nisho, cia ferroviario da beira. Alpenda con 20 anni, Valtteri.
1: Alpenda di Valtteri, di momene, se, sta fino a cui ti prende una ala na zoccolera ferroviario da beira. Allunga misi, ma di momene, ti 20 kilo, na cui numero sa ferroviario da beira. Cabone come di di se.
2: Jacadi, di Nolangalija, se vuole mwene mdono wedu Castro Jorge, Maputo, waka mbimao mbete, namba chofer verda pera, jiripu kone koshoni, jino peke jambingo mpini kune jisi, sino menenga masoko. Kaveta fer verda pera etashkona, kwaze ngo bosho, warta ula, ngo zimba, wakuma makarufa orvitala, kiswaze ngo vana volishenga, riri mumurenche, muri jonyere, maishwana, veni samtambo.
1: Jimu mwene maishwana, lemi, Stava senza che ero bagno un tiro a quattro, era stata passata con l'iscinga. Allì quando mi ha mendo, ma non l'iscinga. Prisi, Prisi, moglie, la mano ferroviaria da Beira, tiro da Calocoto, vuoi papanti, non conta ferroviaria la Shinga, Alfredo Ningadam, capitano di capitano, capitano di Malella, Malella non mandò un solo, Malella, ma come il Pisciano, Gena Funamegna Pira, la Cutianawa, mano ferroviaria da Beira. Mandi tu cumi na masera vetera radio. Dinja kutoma. Disa pakabonga, disa pakabonga. Malela, malela, malela, malela, malela. Benyampira malela. Leka de buka. Malela, benyampira, wenda to bolo. Watambiro, watambiro nan solo. Watambiro nan solo. Wabus. Sompira na lao kingi. Wenda kondo. Kuna makumera na tuiri. Di Abraham. Abraham. Akwatambira. Apasa malela. Malela, benyampira. Wenda kondo kuna Abraham. Abraham. Abraham. Abraham akia. Akia. Akia. Aqui é xelipo, Abraão. Tiro a menga boca cunja. O nato passa a palha ferroviária da beira.
2: Mesmo, Abraão, o catujano na xelipo ferroviário não pula. Vem de casa, jandai me vona, vem a sinanga xelipo, olerá jandevo, o a viagem, tinha care, raiua, um dia Abraão.
1: Eu manizé, alandana piculo maningi, panango, peno macesi, cuchita vale o a xelipo, na kuti pamitiza kutoma likangane na Brown likamona ninga shelito mwenye uyu ndi Abraham ze
2: jakade Abraham walegera todo na toko lenda mtala nuboshwa juana zambe akati vashesha kutamba vana vufer verda pera
1: anapena fer verda pera na vesera radio asenze kero alero au kutokolero na mwana nkazi maishwana kwame ya bukira mahuto sidade Irona Bacarufo, Bacarfundinha Cupata, Balsoco Ferroviário de Xinga, Ferroviário da Vera Bafundo, Matuína Matato, Ferroviário de Xinga, Cumina Manoue, Alcuca Ferroviário da Vera,
2: Lenga na Xerito, Xerito, Apeque de Ambrono, Cupequim de Daio, Daio na Chester, Vacuzanana, Pana, Daio Areca, tudo na Rurina Cunja, rimonte o pequeno per guarda fera, tutto il candivo, la candivo, un po' castica, popa, una pepe, maraviglia, uenda, come se c'era, scelito, dentro un'anca scelta, uenda, portora, o grigia, azzurre, vieni, giangaita, mano, per guarda fera, la dico, come tra l'anno boscio, con anni, con ape, o beo, castica, come lente boscio, vieni, giangaita, o rotta, o l'angaligia, o chia, o tutto, o tutto altro, o grigia, azzurre, un di annuali, un di Bernardi, o anaro, tu, lo pindo, se ti apagati, non pagata, popa, nani, ma non si dici, se dico, di apagati, sanga, con anni, non con la base, un tralano, con la boscio, si fa, se lo va puta vanno vorishinga
1: vanno piano rishinga bene pira vuoi dato bolo piro qua quando si dice
2: si dice quando andiamo da paesino paesino in bocca si codire con la nonna bolo sei noare con la nonna con la nonna lume a noro vuoi cicica o sotto con me ci dice anche io un po' non per far capire vuoi c'è un lungo simbo con la maniglia fine da calo con me con la nonna con la nonna vuoi cicica con un solo la cacuncia per far capire di canna con ti candire tutto arquenda come una sera peo guatamba nane Watamba na peto, sinu janga itapeo, ohurija kuna paizinyo, paizinyo ndi kremildo, paizinyo zina rupamuzi, kremildo wataula, wachanga kunani kuna sidike, sidika narotodo, sidike wasotamdoni pakati mapakati, waitabuterero choma jumjombe, ohurijira kuna peo, peo waitagole, mwechuno, wananga karenisho, mwecho katuto, peo wakaulira kumbeji pakati mapakati kwa pavya shelter, shelter mwke poso kipiro pepe,
1: ferroviario
2: di Walter, Walter, Walcandino, Walcandina, può parlare con la peto, maraviglia, peto, maraviglia, che già è tutto a grigia, sole, io sole, sunari, ma non lo guardo solo un di anni, un di Bernardi, Bernardi in Cine Giangaita, qua sotto si dica, e si dica, no, ora ci non comincia, boscio, qua sotto una falsa, falsa, ma non comincia, più falsa, ma non si la mattina, un cattimo troppo la vera, come manca io, qua sta unita con me, con una capitale d'aio, capitale d'aio, a grigia, sole, con una falsa, falsa, ma se c'è buca voluta tutto.
1: Ho fatto un pire nella panna di scinga, tamanga di scinga, invece per il nostro gol, se dicchi o busta.
2: Ma caracino, tisso lo catacata, caffè per capire, tisso lo catacata, caffè per capire di scinga, ma come avvi una pire un pezzo a vivere con la mira. Radio Mozambique chitena chindao chindao chitena mazira suvano mosta mbola shurushvili matwavirina matandratu riri kutamka tudu kubani la kaldero yo pasipeve iri kubuna lishinga
1: lishinga menya mpira wende mpaka mbalu mwakute kuwa muka kunjo natoponyo na manja nukonda terroviare da bera
2: nisho le kerambi kundise baba kauyo mashati makupagyo mseto nukseto moviri jindu shuwa kubona mazira suva kadariano
1: Campo, quero ferroviário, quero também ferroviário Lixinga, a tribuar, até tu com ano muito a não ganhar o jogo. Tu quem pegou em Biola, não cubre em Zonanga, Biola não muda para não se ganhar. Porque ferroviário, eu apenas, ferroviário Lixinga, é o que está no Moçano.
2: O banco pique já não sou de Chitir Mangangue, a gato ferroviário com a música, ele coloca Lixinga, ele te completa, ele que toca também ver quem vai, o Lixinga, o Pangar jogo tem Lixinga, ele cupinda nisso já, pé.
1: Le scinga ho capito se va bene nantira di ma coberta di uiri di a bravo a feccia a bravo a fattivo ampira na beo dopo che fu in giampira un altro pogno di mangia al pendente di capitano capitano al scinga di malela malela con la porta ampira lecca di bocca malela pogno ampira na mangia malela pogno ampira na mangia malela malela hanno mandato un solo hanno madretti un solo solo malela, vou pôr minha vida, vou buscar ponto na peo.
2: Peo avisa lá o King Wenga Cera, ferroviário de Xinga e adorar que tudo na Mairote.
1: Ferroviário na Mairote, eu me empira. Mairote, se vê, abate na mate, alô com manga.
2: É, mas vizinho ango, não cumprirá na mundo no fosco, babaque em polícia. Mairote, vou com manga, eu. 15º bairro, Zona Verde. Di cona cano pona aru pata basta le shinga ona vanoru de vanchanga basta vanenda ndambo
1: dimo ngani se mwana mamuna khadi kula mbuti kotene taro fiaro le shinga al kubuka ko de mbira na brao ko da to golo ko da to golo bernardo agam papaisinho
2: paisinho wa haka ngoka sika ota pata beo beo na rongo mene tembo ngo ko ti ti jana kala kubis mbesi plan ko mbesi kuna lauking lauking for one ukia otusa wadira pakati so kaya na po pito maravilha agora pedi pito pito pito curado maninho que tá calando pinhar a mãe macarrufo
1: macarrufo a campanpira lá na curti chaca che da mala fazer a massa da esta África chacacino ainda li xinga malo maniasa
2: macarrufo a cabata que a esta África chimoi chacabi corolino a liniasa lá o king o ator tudo ali da pacata no pacata po mudou na segunda puxão no chão vai fumala Lixinga tora todo
1: Lixinga fatta mpira la fatta di pipemba pipemba andi in prinsa prinsa fatta mpira puncio come senza che rompera radio ma minuto macco mawiri namma tentato disse pacabonga alco buca ferroviaria da bera
2: scelto nuovo goma quiti quiti quiti quiti quiti batani batani scelto nuovo guana tu lo pepeta scelto o pepeta o bomo la pacato pacato guare caula l'ingrani la svizzera di capita o malela
1: cicona c'è spiega per guardavera cicona c'è ciuida se sera radio
2: ardenda controllo Walter. Walter tenta posta lula, vanna vume vende, vaenda muguaro kwa makarufu, ndrukwona lao kingi, dayo, beto maravilha, Bernard, beu waendamo kundoyo, kwa changa dangani chiripo, sino vanu imbu mguru mavrila zuva kadariano, ngokuti shichiri mangange, alipamuza anotonga, ringirani kwa msoro, la visu watudu chimweni chikona, yo statu nisho chape, chapero verda pera.
1: Imu maini semanwele, chachitatu. Faltera tiri pa buti mozene tora puti ameni tu kona cha chitato
2: ngobo so falter wali taura wali pija shkola na ngi ngom so la ke ingi jin sanga i ta warku ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: chope tongo nangi mwana mai langini sa ku izi tudu ifare paka hufu enga wago hivisa zuku hudu enda kutamba mchuya
1: Zé Emanuele chikona cha chitatu ta ferroviaro da beira decapita ma minuto a kukwana maku mawiri na masera vetera radio fate la menya madidi chikona wainyamuna kumalisa a ferroviaro walishinga nada verana madidi konda kuperanda kuna chita ferroviaro walishinga vetera radio kwepio kishito kuti decapita ma minuto maku mawiri na masera ferroviar da beira ainda caso com ya ferroviário alixinga le canete sacca per la radio da tambio cuti do non into pertinenza pa mono
0: pa conine di buia pa wari na ruedo fernando dias con dopo na caulo machati sempre tu cunare cuti di petto maraviglia ngo cutirava li di tutto li vene rugnacco uane maninghe Macarufo, a vista, o cascure, o cuma, a garuma, o cu, o gira, o cate. Gente, o cacete, o cuti, de peto, maravilha, o bora, joia, era macarufo.
1: E mamãe disse, na cuti, macarumanica, peto, maravilha, na Shelton, muire mal, na quangambo, em pano, se, de peto, maravilha, mana, cuti, semana da mala, a polenta, ponto, balo, e não, guarda, bolidaio.
0: Ma perché le vanno mica con Radio Mozambique, il circo dei racuno, con calderano, facci beve, e ferro per capera lingue, ma mappa di un testo non per compere, e a tunga mira la preto maraviglia, con sorti ferro per il cinga, canto nini musciando, tisho lo catacata, quando arrivi a tutti macarufo sta bagnato, macarufo fumira, arco vejo a capita viri macarufo, meia singiani, camdura singiani, ingangio singiani, i macarufo nao. Tutto il buda nani, la ferro verde, per dure, la roba di palte, la cala pacati per la scelta, scelta la dira per lì, o l'angalizia, o la virgia dure, che vedo maraviglia pacati, analo, o cocom, o sotto a Iana, o sotto a Bernard, Bernardo, o dire con vece, ringhirano il ferroviario, ferroviario, ferroviario, macarufo! Dicio, macarufo, che hai visto mani ghignato a Magina Zvano?
1: Ehi, dimo mene, macarufo al cuore ghignato, ogni senza acqua su cucicca bucchia con l'ampula, Poti nampula, alcuneño na black bullies. Nampula disse pacabonga, black bullies chibote. Alindondondo, black bullies na ferroviaria da pera. Bagnin zitu chiripo, ma minuto qua na macuma tato.
0: Ora come tato mo stessa wananga o sono inizio. Ringira di trevar da pera na Shelton. Shelton mo fitti con gomtoro. Rambuda, o avia sulle no come se c'era falso. Cosa naro na Shelton, Shelton na falso. Falso ronguina, falso ronguina. Ma comu, ringira. Ahà.
1: Ferroviaro non piglio a Lishinga, me ne pira o in questo volo. Dai a qui, c'è piccolo cacamo. Voli Lishinga, voli. Si dica un ciondola. Qua fatto a pira, qua fatto una fattere. Urguina un ferroviario da pera. Ciao, qua fatto a pira, me ne presento in questo volo. Guarda a pira, guarda a pira, guarda a pira, guarda a pira, guarda a pira, guarda a pira, guarda a maraviglia.
0: Vecchio maraviglia, c'è una cittadina, c'è una danaro, tu, tu, perché c'è una scelta, non piglia una rona, vuoi da potere, o sotto una fase. Ma in suona va bene, appena ci mandano, andate in cartambo, scelta una grigia, una fase, fase, patata, po, o sotto una rombo, rombo, di taio, di aio, di capitale, o grigia, tu, tu, le punano, tu, la stifichi, la pechetto, paesino, paesino di Cremildo, Cremildo a Cicica, Cremildo a Armuta, qua di la pacata, patata, po, di Bernardo a Torre Toro, Bernardo a Torre, o sotto a Scelta, Scelta a Nanaro, o a chi a posto, Scelta, o Pepeta, Scelta, o Andurro, Scelta, Anaro, tu, la rambana, lona, Scelta. Qua di la punani, tu, la stifichi, o pruricino, Scelta, ne. Dicio, scelto da un fondo a suoi pacati. Non ho ari, vuoi non ho cucito, vuoi di gano cucito, a tenge se vuoi, a te fe, saveta ma tu gabrino vuoi ferro verde, però va non capuli, a tenge se, mio massa arpita massa scelto, ringiranno il ferro verde da vera, ia ia ia! Laukingi,
1: Laukingi dai se, a cale congo, congo dai, a cale daio,
0: daio Antonio Domingos, o apposta messa do messo na macarru, Gananga bakawe mashati kuti dayo ali pushoni nyamani chiripo chiripo
1: hey ah numero za ferro da pera dokonense kama ninge muna 8 na 28 netru kona mwadidi bani nani se iseri bani makumere na tisere mbani pe tukona ntando tisindikiru pepio asito kuti akubuka lishinga kwareshma kwareshma omenye mbira wenda tukon mwari mpore lishinga pesera radio mano lishinga aumenye chinchinga mpira mwenye Bernardo atitikira wadidi mwenye ndule maminuti makumakatu na matato 33 minuti pesera radio imozi kuna mwana chinchumuzi ferroviario dambira Dice Pacamongo Curinha Cufamba, Ferroviário Alixinga. Alixinga Cufuga, Alixinga Cufuga. Eu odio Nola. Ué, não sou volumbino, atendido na mano Alixinga, quando a ponta na Valtteri.
0: Valtteri, o atamba na Shelton, Shelton na trégua. Mas Joana vai início a mudamba, que Shelton o atapa. Mudamba o aíma. Shelton, o atapa. Sidika alikwenda kondoyo. Sidika watamba. Watamba na Bernardo. Bernardo soka beo. Obeo chijika. Wamusa mtolo beo. Watamba nani? Laukingi. Laukingi wanila pakati. Pana beto maravilla. Pakati no pakati hapo. Ikudu rukuli kwa kumtaro boso. Uno kunani no. Kunani. Diga na kutu shakapa ni mapangani. Mapangani gangi standatu watolewa. Lishinga ya pinda.
1: Lishinga kupita. Lishinga mpate mpate. Muleki muleki lishinga. Beja tira wada kukolo. Pira. Abuka kunja mpira. Raul Patilwa. Mwana Raul. Chakali chache. Raul. Akamenya maninja vesera radio. Mwenye mpira. Sawa sawa na makaliro. Mwana tipenda pinango pisabwera. Raul mwana ushu. Ndanziwa mba menya kutubana muzaone. Lerwa chipa Raul.
0: Pangani kote tarafarta pere kuda kona mapangani mapangani watamba na Valtteri Valtteri na Shelton Shelton hivi shangaita odira kumbeji kumbeji kuna dayo dayo ndi kapitan wa uritira sule kuna hani kuna mroni ringirani ngopata atumudu rizuri kapero farta pere varimbani wakita moterero kutanga waru kwenda kumbeji tarafarta pere la pigwa kubia kwa api kumtralano kuna peo mbeo wa chichika opinda karona ngobosha kukadira pakata poka na lao kingi lao kingi analo kia uritira sule Bernardi, anaro tulu, jini shaita, wasota sidiki, sidiki wa chijika kukosho, wasota sidiki, jini shangaita sidiki, wakakeje kremildu, kremildu si paizinyo, paizinyo muhako tulu, mkwa pima ngwa muho tulu renda kumeji, kumeji kuna dayo na lau, lau ni lau kingi, ngwa msula kuhuja tulu, la via kunani kuna beu, beu wali pima ngwa sima kuna maningi kwenda kuna kapitao malela, kapitao malela mashesha kulitamba, perverda bina kupache tra tulu, undi lau kingi wa grija suli, Bernardo alpima ngwa sima kuna maningi kwenda kumeji, dayo al kondoyo ngwa msolo wa shkonewa, shelza mwartora, wa ira paditi, wa grija suli, lingrani vana wa perverda bina mtrano kuna kutra, kuna kuna Valtteri, Valtteri wa rwata chitika, ora ngalitia, ma tenge sta basta Valtteri.
1: Valtteri, kuti sta basta, vetera ra, vena tana lishinga, ufatantira, tamanga, tamanga lishinga, a patrigo na sidiki, o menyero kunjambira. Ma minuto makuma tatu na matandato vetera radio. Mpira buka kunja, unatukonyi na manja, alukwenda kwa kumbani, alukwenda mbani, di kambala, kambala da kola kota mpira trafoto konyi na manja, kambala uponye mpira, apasira pishano, pishano di egaj, egaj ostendira mpira, au jondola mpira wenda mpaka manja ma kremildo.
0: Kremildo ndi paizinyo dena kakale, paizinyo mwako tudo per proviar da vera. Sai, tipo naro, arco tanga banja, arco tusa tusa, urucumbira badone vende um beijo. Sai, zinho, artora. O sol tanga peque jayani, o atuula um comumuso. La pija escuas maningue tudo. Num solo mo lauquingue. Lauquingue ora gera cuti cuvete, vende toda, toda de capital daio. Capital daio arco tipana, o avitivo daio. Capital malela o lixinga o pinda naro tudo.
1: Capital malela, o pata pira, menha pira malela, ainda sou gola, pastira cumi, cumi vano, cumi de mundinho, mundinho, menha pira, pastira pra coberta tuíri. Não coberta pira de abrau, abrau, menha pira. Uenda mancha, meu paizinho.
0: Paizinho a catizango, a puna por dentro. Paizinho o sota, yana, po. O sota, Valtteri, Valtteri na Shelton. Shelton, xin jaída. O atira pra cata, po. Para mapangani, mapangani, assim, na cuchona, xone. La cova, tudo de lixinga.
1: Lixinga, pata pira, na pata de prince, prince, na pata pira. Prince, tá, de prince. Pinto, a cadeira, onde eu sou com o atadiro, pra cada passando. Eu, o Adawa.
0: Nisso, Chape, Manacatu, Joana Sabe, e o Acapanga mais. A tua vida, Zinjani, Arcurite, Osoni, Unisa Vanarume, Vamuene, você não ziva.
1: Ei, de Vamuene, Zé, Joana, Arcurite, Mani, Depito, baso na pateze awa ni masensekero akuti akafunika mamuna mwenye ze njila tangwene nukona lero akazi alukutonga njila tangwene maishwa na gwambe alukupangisa lakana basi ze nkabi tamanga na mwankasa tamanga pache kwa mpole mpole nkabi mwankasa shwana mwenye alukupata basa ninga mulu kwa kufunika huyu ze njinkazi kuti hapa nyumba kuna kana imadidi
2: panotongeka pamuzi novalendo walipinda vakadakala akili masalino wa isunjisee wavuka onishu
1: akili masalino se ukira minuto kutoma paka 38 minuto kula muka kwache paka pendera
2: mzivakare uwa nona mata shukurane maningi uwa nona mata ushozi wakaenda meka ukumbira hala makombolero uvia nishirukufamba ushozi
1: akala maishpante se wanadoma sentekero paka makumatapu na masere. Продолжение

0: Ascolta, avrà un po' sentire a dire o meglio, Walter non solo. Quando lo avviso, lo ripeto, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è un tempo che non fa niente, qui c'è
1: Yakiri Jangozi ka ferroviario do vera tudo rina paizinho, paizinho longa tudo, ouvira sure, usava por jangar saurira com beche, mago malango muno mutesa jasara mshano livro kutungamira. Rimwe ka ferroviario da vera na goleta de peto maravilha, ishuro bakasola ferroviario de xinga. Tangare se kute perverta vera kupinda na laukinga laukinga kia posto kia piru otrusa, guadira pakata po, ringiranti, guanyurigo, azir, arkupinda mkranu mproposa po, la pima tu dar, zir kupima wanonoka mfano perverta vera, ringiranti zir shangaita vana, apopa na peto maravili, kwa hurichira yani, kwa hurichira laukinga, laukinga zir kutra na mbosa, nar kutra na peo, la pima, ringiranti, kum solo se Shelton, Shelton wanonoka kukum, wakaveta waluana, jam, botamba na falda, zir shangaita falda, apana wanonoka, perverta vera kupato, pakato pakati, Ali può perché non sapevo già la mattina che sta, oh, la fragoglia, la tira, quella, piombe, tre, no, fa.
0: Fa minuto, ma come non hai una pin di bocca, se sei la radio. Pino, maccaruffo, me ne pino, vado a volo, ma cade patando, guarda un bilo non solo, ma qua, buona Bernardo.
1: Bernardo, ormai ti metti un po' di tempo, capitano, ma l'ero riscenga o l'ignora.
0: Capitão Malena passa a Brau, a Brau em Amandevo, e a Brau a Menempira, quando mando uma paizinho.
1: Paizinho a Gatinango, a Cuna Corizendra, paizinho, Arco Sica Sica, Bata Chihunho, Olibojo, Tamba Tamba Narona, Porta Ulangomu, pela Quira, Quindrija, Mtralano, da cara mum solo ma capitão Olixinga Malela, la Buda Cunja tudo, no pequeno ferroviário da pena, Peu Arpenda Cortola. Se vuoi andare a cucinare a candire, non ci mangi, c'è tutto. Musenso, a Giassala, Mulonga Muna, cucci, ti gumbe, maneghera, tiro con gamina. I Mostambola, ti cuore, non ci riuscire, ma poi non ha mandato. Per verda vera, per verda vera, riscinga. Cucci, uno, ci gumbe, Mulonga Muna. La visuale, c'è con già tutto. Per noi, per poi anni. Per verda vera, arpenda quando è di Beu. Beu, arpenda. Padoco, padoco, Beu, arruana tutto. O candira. Come solo la visione di capitano riscende in stampa
0: capitano busta poi ogni cesta qua sta
1: cesta rosconevo la buona cuncia tutto riprende riscende
0: riscende pira pira venda riscende una capitano cantante malela malela gulista basta una cesta
1: cesta ruotoro vuota manna teio come piti piti ma sanni patagni teio na lo duro teio zini zanga ita o zanga peso a canna lo etar dus o a chi o pepeto grigia sulle punano con la peto
0: Ferroviario alle scinghe, al cognizio, al vestire radio, mi è capitato un minuto, ma come vuoi dire, mestiere, ferroviario da vera, asso a conga, tiro una malela, malela di un cadamo di capitano, capitano di un culo a panzocca, a ferroviario alle scinghe. Malelo meglio dire, a partire a bravo da dire, ai capanti, la kinga fica, al zungu satamono, poi in tiro ainda pondo, con la lixinga, o fatto, la pitemba di brise, brise meglio dire, buone, fai zinno a botamira.
1: Fai zinno a botamira, c'è huco, botamira manda, cacchitanga come cormenda, o tandusa, fai zinno, o sica, o arpima, o prigioniere, joana, alguna gente. Facciate il capo a nicio chape.
0: Paizinho, Zé, Adawa, Amenhera Cunha, Ampira, Paizinho.
1: Ó, você não fala com ti, o Abra Valo? Gozi!
0: Paizinho, Zé, a sacanha com ti, não sabe se o
1: Alim grava, Rússia, Zé, Vaduca, Barcutucana, Nachumanice.
0: E mamãe, né?
1: Pananhatua, Nijo, ainda tem já, coelho.

0: chondola mbira kuenda tsogolo petu maraviglia kwatirwa mbira mbuka kunja kunatu ponyo na manja na nkonda ferroviario da beira maminutu makumasere na pindi boze 81 minuti a vesera radio tenu munango maminutu makumatatu na matantato mbira ponyo na manja wa kwa lao lao ndi kingi Rauli akwasa mpira
1: Rauli ugogome kwiti matanyi Rauli okia poso okia piru weta muterero choma chumchum lingira ni Rauli wale kwiti pija kuzima kuna nima ningi lingira aya Ferro Verde Pera tora tudo
0: Ferro Verde Pera fata mpira uno umbane no fata mpira a fata mpira mbani di umano kumanga ndi Valder Valder amenya mpira vesera radio a pasira erve otua mpira a pasira nangu umano olishinga uyu ndi mare marengo olishinga vesera radio a mwera muno na vito ni matini già da un stichista munno in provincia Sofala mare a vera a stichira un ballo ma scimoio università pedagogica fa ma gioco scolare vero al compagno basta per
1: rotare dicio l'iscinga hanno pure anche sfumbamo in quino cifere io cifere di maranza sfumbamo di bris o acubuda
0: di buene bris al cubuca
1: Arkubuda gumi na posta arkumkina piri.
0: Gumi na posta zendi Rauli. Alukupita. Ze. Ni wiri mbani.
1: Espiri hapa ni nandina.
0: Dimu mwene.
1: Ganji espiri wo andina sinarake. Ini ndatara hapa. Tosh. Tenome.
0: Nkabi zika zinache. Nakuti apala lishinga. Alukuti pasa uzende. Kumapetu kwa mabasa. Au kutipasa uzende. Kumapetu kwa mabasa.
1: Angali chukutipa izinyu wa haka tudu. Kwa mkonyo wa roho angubana vrishiga. Yobuda Ferroverde Pera.
0: Ferroverde Pera vesera na paizinyo. Ferroverde Pera na paizinyo. Paizinyo chondola mbira. Vole
1: Ferroverde Pera chitacinai. Vole chikona. Chikona cha Ferroverde Pera.
0: Ciao Cittantar, tua vesera radio. Cicona c'è Cittantar, tu c'è ferroviario da bera. Aliquenda, di mana wali shinga, weni ushu, alimunum vera, zinace, di mare, a passira cessa, cessa a passira pondu mare, mare a questa d'Olimpira, o questa d'Olimpira, wenda kunani, kuna maraviglia, maraviglia di bei, tu pepa agnulirua.
1: Ferroviario lishinga tora tudu pakati ya kukulihwa mai juana wakati alipo mwana Ferroverde Pera oshesha kutamba tudu runopekejwa makarufu olonga ukulira sule makarufu ukumbira vadoni vende kumbechi ukugoma wasaura ngosimba kurani maningi tudu rekwira kwenda kumbechi kunani lingirani ngosimba jini shingatika apana chitchese Ferroverde Pera ya vita
0: Ferroviario da Pera amenya mpira wenda kuna mare ndi kuruzi amenya mpira kweza ndule pasira sindi sidiki amenya mpira kuka kunjo na kutonyo na manje na Ferroviario lishinga
1: tora tube ya kandira mbani lingirani no kumtalano boshwa jini shivangaita vafana vulishinga varu huri jashe sure rotamu galito la tauhwa la kwira paizinyo alio jini shangaita la vito la hurira sure lishinga tora tudu nganji lishingano antiku na sepimono upepeta upinda darono la la lamba kukola Ferroverde Pera tora tudu
0: Ferroverde Pera fata mpira wenda kuna rei ndi lao ndi king
1: alipa kuna kumbina ka Ferroverde Pera nisho shape
0: di momenti se kumi na dicemba reka lukupita kwa mbutu yane mbana lukubuka kwa Ferroviario da Pera maraviglia petto maraviglia apita ndi reka vesera radio
1: nizwa jape inini ndinote ndikusie apa kuti ndende kobesana na Fernando Dias kuimweni mbaradio edo radio Msambiki inazina RM Chiporto kundopo na wandena nasional ngukuti kurudikana kuzika Antoninho Mushanga na Akili Marcelino nizwa kunusara nubasa
0: ndi mwende se Manuele chita wende kapite kunango kwa chizungu inati dipitrizi zinayobasa

0: kumbati Musa nzatu kukundinango mbatidikira mai Eugenia Agano atibiriseri mbangwa. Simo tenza
1: mbangwa. Ndomo mwene, TV kutimbana na Ponyankuruza.
0: All right. Aha.